Jeder Baumhut sei Astel, jeder Bargut sei Spitz. Jeds Fächele sei Nastel, jeds Flammel sei Hitz. So doll es sei